Maria, alla rum de la sede po jana, sala nyam chik chimbo shondo.